0: carnal, cuochi? Vieni, cammina, cosa vuoi?
1: Dobbiamo morire. Lengai kitwa eluta.
2: Kanunga kweleke lengarwa.
3: Yeah, yeah, kusanga sa. Doro we na jiruli.
1: Oh ya la ya, oh ya.